0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come te che da gosa, doce sinekile che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here.

0: This is Heart Radio, your island guide. We've got plenty more music on the way. So don't you go anywhere. Sakaba riburust.
1: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.

0: 97 FM.
1: Mi sa come te che da cosa? Doce sinekile che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart.